0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Do you know?

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: 7.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Ancora nessun accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo quasi due ore di riunione nella Situation Room, Donald Trump, che aveva fino a ieri sera parlato di un annuncio imminente, non ha preso nessuna decisione. Fonti della Casa Bianca hanno poi fatto sapere che il presidente statunitense stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Un'intesa sembra comunque vicina, ma resterebbero ancora alcune questioni irrisolte, tra cui lo sblocco degli asset iraniani. Il segretario della difesa statunitense, Pete Hegseth, ha detto che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e ha ribadito che rimangono impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Il tema del nucleare però non rientrerebbe nell'accordo che attende di essere firmato in questa fase. Su questo punto ieri Teheran aveva criticato la Casa Bianca, definendo le parole di Trump sull'accordo un misto di verità e menzogne. Trump infatti aveva lasciato intendere che l'Iran avrebbe rinunciato all'uranio arricchito.
1: Gli Stati Uniti hanno definito costruttivi i colloqui iniziati ieri al Pentagono tra funzionari militari israeliani e libanesi, i primi del loro genere da decenni. Il vice segretario di Stato ha detto che gli Stati Uniti prevedono di riunirsi nuovamente a breve per dare seguito al canale di sicurezza. Nessuna menzione da Washington del cessate il fuoco in Libano, ripetutamente violato. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo esercito ha fatto ulteriori avanzamenti nel paese e diversi ordini di evacuazione sono stati emessi nel sud del paese. Medici Senza Frontiere ha denunciato una situazione umanitaria gravissima nel paese, con oltre 1 milione di sfollati interni. Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato che diversi proiettili sono stati lanciati da Libano verso il nord di Israele.
0: Il presidente romeno Nico Șurdan ha annunciato su X di aver concordato con l'omologo ucraino Zelensky di accelerare la cooperazione tra Romania e Ucraina sulla coproduzione di droni a rapido impiego, aggiungendo che l'esperienza sul campo di battaglia e la tecnologia dei droni di Kiev sono risorse strategiche per la difesa dell'intero fianco orientale della NATO. L'annuncio è arrivato dopo che un drone russo ha colpito un edificio in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti. Dan lo ha definito il più grave incidente sul suolo rumeno dall'inizio della guerra, accusando Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale. Vladimir Putin ha detto che la Russia è pronta a condurre un'indagine sul drone caduto in Romania, aggiungendo che potrebbe però essere ucraino. Secondo la ricostruzione fatta dal presidente, il drone che ha colpito il suo paese, dal presidente rumeno, era uno dei 43 altri che stavano colpendo la città ucraina di Odessa.
1: L'Italia non ha inviato a Bruxelles l'elenco degli appalti nazionali per accedere ai fondi europei per la difesa SAFE. Oggi è il giorno della scadenza per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio dell'Unione Europea. In tutto si tratta di 150 miliardi. Gli stanziamenti sono utilizzabili anche per spese tra più paesi europei. Sono solo 5 i paesi tra i 27 che fino a ieri hanno presentato la domanda di finanziamento per le spese militari con aziende nazionali: Belgio, Croazia, Lituania, Polonia e Romania.
0: Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo di una forte tensione bilaterale segnata dal rafforzamento ulteriore delle sanzioni statunitensi e dall'incriminazione di Raul Castro da parte della giustizia statunitense. E proprio in questo contesto a La Habana, l'imprenditore statunitense candidato repubblicano al Congresso Vic Mellor ha incontrato Raul Rodriguez Castro, nipote dell'ex presidente cubano Castro, alimentando le speculazioni su possibili accordi commerciali tra Cuba e Stati Uniti. Colonnello del Ministero dell'Interno, Rodriguez Castro viene indicato come una figura influente nei contatti informali tra La Habana e Washington.
1: Il traffico è attualmente scorrevole al valico del Brennero in provincia di Bolzano. Dalle 7 è già stato chiuso al passaggio dei camion sopra le 7,5 tonnellate, mentre dalle 10.30 il blocco sarà totale per una manifestazione ambientalista in Austria a Matre-Mann-Brenner. Gli abitanti della Wipptal, una valle del Tirolo, protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia tra i principali fornitori dell'industria tedesca. Per evitare lunghe colonne di camion sulle strade ordinarie sono chiuse i mezzi pesanti anche le statali in Val Pusteria e Val Venosta. L'itinerario consigliato è il valico di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. La protesta dovrebbe concludersi stasera tra le 19 e le 20 e in caso di traffico il blocco delle 10.30 al Brennero potrebbe essere anticipato.
0: Le 7.35 minuti, ci risentiamo alle 8.30 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
2: Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Join up, going higher.

home.

0: disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in orario 22:06 sulla 1 panoramica, chiusura del tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Di conseguenza sarà chiuso anche lo svincolo di Roncobilaccio in uscita per chi proviene da Roma. Sul Lungarno c'è linea a Firenze fino al 19 giugno per lavori di e-distribuzione, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato in prossimità della terrazza Marasco. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Net.

0: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo due ore di riunione nella Situation Room, Trump rimanda ancora la decisione. Exit minaccia, stop al nucleare o si riprende la guerra, ma per Teheran la questione dell'uranio non è compresa nelle discussioni di questa fase. Presidente rumeno annuncia cooperazione con Kiev per difendere il confine orientale della NATO dopo che un drone russo ha colpito un palazzo residenziale in Romania causando due feriti. Dura la reazione europea, mentre Mosca nega e dice nessuna prova contro di noi. Caporalato nel cantiere del consolato statunitense di Milano, la procura chiede il controllo giudiziario della società di costruzione, la denuncia partita dai lavoratori immigrati indiani. È morto Edgar Morin, il padre del pensiero complesso, aveva 105 anni, ha dialogato con le generazioni più giovani su crisi della modernità, globalizzazione e incertezza durante la Seconda Guerra Mondiale. Era entrato nella resistenza francese con lo pseudonimo Morin, mantenuto per tutta la vita. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Ancora nessun accordo tra Iran e Stati Uniti dopo quasi due ore di riunione nella Situation Room. Donald Trump, che aveva fino a ieri parlato di un annuncio imminente, non ha preso nessuna decisione. Fonti della Casa Bianca hanno poi fatto sapere che il presidente statunitense stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha detto oggi che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra per impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Sentiamo il servizio da New York.
1: L'accordo con l'Iran sembrava un passo e invece Donald Trump, dopo due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri, è uscito senza prendere una decisione finale. Sul tavolo un'intesa che potrebbe prolungare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase negoziale, ma i nodi più pesanti restano ancora tutti lì. Trump continua a chiedere la rinuncia definitiva dell'Iran a qualsiasi ambizione nucleare e militare e la consegna agli Stati Uniti dell'uranio arricchito accumulato in questi anni, condizioni che gli iraniani, almeno pubblicamente, continuano a respingere. Anzi, il Ministero degli Esteri di Teheran ha persino insistito che i colloqui in corso non riguarderebbero nemmeno il programma nucleare, una distanza enorme rispetto alla posizione americana che spiega perché, nonostante gli annunci ottimistici, la firma continui per ora a slittare. Tutto questo è arrivato in una giornata già nera per il presidente americano. Nel giro di poche ore, un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome Trump dal Kennedy Center dopo aver giudicato irregolare la procedura con cui era stato intitolato il complesso. Poi un tribunale di Miami ha riaperto un contenzioso fiscale che coinvolge le sue dichiarazioni dei redditi. Infine, una terza corte in Virginia ha congelato temporaneamente il controverso fondo da 1,8 miliardi di dollari creato dall'amministrazione MAGA per rimborsare personaggi politici dalle spese legali a seguito delle indagini del governo americano. Per Trump la posta in gioco rimane altissima. Un accordo con l'Iran gli offrirebbe una via d'uscita da una guerra che ha fatto impennare i prezzi dell'energia e calare i suoi indici di gradimento. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'agenzia di stampa statale iraniana, oltre al tema centrale degli asset congelati, ha citato anche la situazione in Libano, spiegando che un cessate il fuoco completo in Libano è un altro punto chiave per un accordo. Ieri al Pentagono sono iniziati i colloqui tra funzionari militari israeliani e libanesi. Il vice segretario di Stato statunitense li ha definiti costruttivi, ma non ha fatto nessuna menzione del cessate il fuoco in Libano ripetutamente violato. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo esercito ha fatto ulteriori avanzamenti nel paese e diversi ordini di evacuazione sono stati emessi nel sud. Anche a Gaza il cessate il fuoco continua ad essere violato, i bombardamenti si sono intensificati nelle scorse ore dopo che Netanyahu ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia. Sentiamo da Gaza il cooperante palestinese Sami Abu Omar.
2: I bombardamenti sono intensificati ovunque, nell'ultima settimana ci sono morti più di 70 persone, veramente di certi giorni ci hanno proprio cominciato a spararsi, buttare giù case, palazzi, bruciare tende, tutto quanto, perché ora Israele stamattina sta parlando di Netanyahu di mettere il 70% della superficie di Gaza oltre la linea gialla e così spinge tutta la gente di stare in un'area piccola. Un'area stretta, tutto quanto, comincia l'omicidio sempre da quando c'è anche la tregua, finora c'è. morti più delle 900 persone negli ultimi 6 mesi, vuol dire non c'è rispetto alla tregua a tutto il mondo. Il mondo è spuccicato, uno vuole vedere la verità e tutto quanto, perché anche i governi allora non se ne fregano niente quello che succede a Gaza. Stiamo vivendo un nuovo genocidio, praticamente non è dichiarato, però è coperto con questa tregua, perché non c'è più la tregua, una tregua finta.
0: Il presidente romeno Nico Shurdan ha annunciato di aver concordato con l'omologo ucraino Zelensky di accelerare la cooperazione tra Romania e Ucraina sulla coproduzione di droni a rapido impiego. L'annuncio è arrivato dopo che ieri un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti. La ricostruzione fornita dal governo rumeno parla di uno sciame di 43 droni diretti verso la città ucraina di Odessa. Uno di questi, probabilmente colpito dalla difesa ucraina, avrebbe raggiunto la città rumena di Galati. Il presidente rumeno ha accusato Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale e per le vite dei civili innocenti, parlando di una grave escalation. Dure le reazioni anche dei paesi NATO ed europei. Ursula von der Leyen ha detto che l'Europa continuerà ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un 21esimo pacchetto di sanzioni, ha scritto su X. Sentiamo Daniele Stasi, storico dell'Europa orientale.
3: Un drone caduto per saggiare la reazione da parte degli alleati all'interno della NATO e dell'Unione Europea, oppure, questa è una delle interpretazioni più benevoli, si è trattato di un possibile, diciamo così, incidente da Varsavia fino a tutti i paesi, insomma, che confinano con la Russia. La situazione è veramente molto molto alta, anche perché rientra nel discorso di guerra ibrida che dalle parti dell'Europa centro-orientale è qualcosa di molto reale. Riguarda l'intervento sull'opinione pubblica attraverso un'influenza molto forte nell'ambito dei media dei paesi in cui la polarizzazione di tipo populista è più forte, e dunque questi interventi esterni mirano a destabilizzare il quadro politico e più generalmente a destabilizzare il quadro europeo, che è un po' la bestia nera di Putin e dei russi. Accanto a questo ci sono provocazioni quotidiane dagli ucraini che tentano di mettere un ordigno a una stazione nella provincia polacca che poi scappa, non si scopre che sono ucraini, ma si scopre anche che sono al soldo dei russi. La guerra ibrida prevede che ci devono essere delle provocazioni, degli interventi volti a destabilizzare il nemico senza che possa accusare l'autore.
0: Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha condannato quanto avvenuto in Romania, dicendo che la guerra di aggressione mette a rischio la sicurezza europea. Alla premier hanno fatto eco il ministro della difesa Crosetto, quello degli esteri Tajani, fuori dal coro Roberto Vannacci, che ancora prima di Putin ha parlato della possibilità che il drone fosse in realtà ucraino. Sentiamo Luigi Ambrosio.
4: La dichiarazione di Roberto Vannacci a commento del drone russo finito contro un palazzo in Romania è la fotocopia di quanto dichiarato dal presidente russo Putin. Come Putin, Vannacci ha messo in dubbio che il drone fosse russo e ha ipotizzato che si possa essere trattato invece di un drone ucraino. Non sorprende la coincidenza. Casomai la cosa interessante è che Vannacci abbia parlato prima di Putin. La guerra ibrida è fatta anche di questi contenuti: gettare fumo, fare leva sull'assenza di prove certe, avvelenare i pozzi con ipotesi che non possono essere verificate per nascondere le proprie responsabilità. Negazione plausibile in termini tecnici. Vannacci sta agendo per terremotare il quadro politico italiano, a cominciare dalla destra, ma non solo. È l'uomo che spinge i limiti sempre un po' più in là, politica estera compresa naturalmente, uno stress test continuo in un quadro politico già fragile di suo. Salvini fino a ieri è stato l'alfiere del partito filorusso a destra, lo è ancora, ma adesso ha un concorrente più determinato perché ha le mani libere. E Salvini ieri ha taciuto. Una posizione che accomuna Salvini e Vannacci è il no all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Il drone russo è finito su un palazzo in Romania nel momento in cui a Bruxelles hanno rilanciato il dossier dell'adesione di Kiev nell'Unione e nel momento in cui Putin ha minacciato un altro paese ex sovietico, l'Armenia, di guardarsi bene dal portare avanti il progetto di avvicinamento all'Unione Europea. Meloni ieri ha espresso immediata vicinanza alla Romania e condanna nei confronti di Mosca, ma queste posizioni diverse a destra inevitabilmente la mettono in difficoltà.
0: L'Italia non fa parte dei 5 paesi dell'Unione Europea che hanno inviato a Bruxelles l'elenco degli appalti nazionali per accedere ai fondi europei per la difesa SAFE. Oggi è la scadenza per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio comunitario, in tutto 150 miliardi. Gli stanziamenti sono utilizzabili anche per spese tra più paesi europei. Sono solo 5 i paesi che fino a ieri hanno presentato la domanda di finanziamento per le spese militari con aziende nazionali, cioè Belgio, Croazia, Lituania, Polonia e Romania. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: È arrivato il giorno della scadenza per siglare gli accordi di prestito dello strumento SAFE, ma l'Italia ancora non c'è tra i paesi che hanno firmato i contratti per gli appalti nazionali nel settore della difesa e che potranno beneficiare della prima tranche di fondi europei. Lo ha fatto sapere la Commissione a proposito della lista che per ora comprende Polonia, Romania, Belgio, Croazia e Lituania, mentre l'Italia non fa parte del gruppo, ha precisato un portavoce. Ma facciamo un passo indietro. SAFE, acronimo di Security Action for Europe, lo strumento per la sicurezza europea, mette a disposizione circa 150 miliardi di euro da obbligazioni sui mercati finanziari per erogare ai paesi richiedenti prestiti a lungo termine a tassi competitivi e con una scadenza molto lunga nel tempo. Entro il 30 novembre 2025 bisognava presentare a Bruxelles un piano nazionale di investimento e tra i 19 paesi che l'hanno fatto c'era anche l'Italia, che può potenzialmente ricevere fino a 14,9 miliardi dopo il via libera della Commissione. Secondo il regolamento che lo scorso anno ha istituito SAFE, entro e non oltre il 30 maggio 2026 vanno firmati i contratti per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito del programma europeo di difesa e realizzati da un solo Stato membro. Nel giorno della scadenza, il governo italiano naviga ancora in alto mare. In caso di fumata nera, per non perdere i finanziamenti europei, Roma dovrà rivolgersi ad altre capitali europee per presentare progetti congiunti e non più solo nazionali, come invece potranno già fare i primi 5 firmatari. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Tentato femminicidio nella notte in provincia di Catania, dove un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 anni picchiandola con violenza e ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. Caporalato in uno dei cantieri più sorvegliati di Milano, quello per la costruzione del nuovo consolato americano in piazzale Accursio, zona Certosa Montestella. Lo ha scoperto la Procura della Repubblica, che ha chiesto il controllo giudiziario dell'azienda che lo sta realizzando, il ramo italiano della Cadel Construction, società statunitense con sede in Alabama. La denuncia è arrivata ai pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici dagli stessi lavoratori, tutti immigrati indiani. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Un mediatore indiano che reclutava i lavoratori, li portava sul posto sottoponendoli a turni inumani, tratteneva una parte dello stipendio per vitto alloggio e li minacciava di licenziamento per tenerli buoni. Non siamo nelle campagne dell'Agro Pontino, ma quasi in pieno centro a Milano, in uno dei cantieri principali, quello del Consolato degli Stati Uniti. La dinamica ricorda proprio quella a cui sono sottoposti i braccianti. L'impresa edile statunitense reclutava i lavoratori attraverso una società con sede a Nuova Delhi che chiedeva loro un pizzo per lavorare di circa 6.000 euro, costringendoli a firmare documenti in inglese, lingua che non comprendevano. Tutto andava sulla fiducia. Poi la sorpresa arrivati a Milano. Qui venivano sfruttati approfittando del loro stato di necessità e minacciando il rimpatrio. In 35 hanno denunciato lavoro 6 giorni su 7, fino a 10 ore, per stipendi tra gli 800 e i 1.500 euro, dove però circa metà venivano restituiti per pasti alloggio, che venivano pagati in contanti a un caporale indiano. Le paghe reali erano tra 1,50 euro e 2 euro l'ora. Per ristrutturare, Cadel ha incassato oltre 200 milioni di dollari, impiegando fino a 500 lavoratori. Il termine previsto nel 2025 è posticipato di 3 anni. Indagati l'azienda ed il caposquadra turco, l'area del demanio era stata acquistata nel 2008 dagli Stati Uniti per il nuovo consolato. Quando i carabinieri sono andati in cantiere per raccogliere le testimonianze, i responsabili della ditta hanno provato a fare resistenza. Lo sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno rappresenta la manifestazione patologica più grave delle moderne condizioni di lavoro, conclude la procura, tutto alla luce del sole della città più ricca d'Italia.
0: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 105 anni e lo ha annunciato la moglie al quotidiano francese Le Monde. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso, si è infatti confrontato per tutta la vita con gli eventi storici. La sua opera più importante, Il metodo, ha ridefinito la conoscenza mettendo insieme scienze naturali, scienze umane e incertezza. Non amava il riduzionismo scientifico, ha analizzato e dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Il suo vero nome era Edgar Naum, era nato nella capitale francese nel 1921 da una famiglia ebraica sefardita. Durante la Seconda Guerra Mondiale era entrato nella resistenza francese, adottando lo pseudonimo Moren, che ha poi mantenuto per tutta la vita. Sono le 8:45 minuti, questa era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Fabio Fimiani. Le notizie tornano alle 10:30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Popolare Network.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma per un veicolo fermo in avaria al chilometro 8500 sul versante emiliano della direttissima. Si segnalano 6 km di coda tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia. Sempre verso Roma sul versante emiliano della panoramica, code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Pian del Voglio. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma, sul versante emiliano della direttissima si segnalano 3 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia. Sempre verso Roma, code a tratti per traffico intenso sul versante emiliano della panoramica tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Ronco Bilaccio. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla FIPLI in direzione mare, code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato e code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't that

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso anche in direzione Roma sul versante emiliano della direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia e tra Sasso Marconi e Pian del Voglio sul versante emiliano della panoramica. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato e tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco e code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Le 10.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Secondo Bloomberg, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani, almeno 5, e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La fonte di Bloomberg ha affermato che la difesa aerea kuwaitiana ha intercettato il missile, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto si attende ancora il via libera di Trump all'accordo con l'Iran, dopo che ieri il presidente statunitense è stato per 2 ore nella Situation Room senza prendere una decisione. Oggi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso. A rallentare la firma sarebbe lo stallo sui fondi iraniani congelati. Ma non solo, il segretario della difesa Pete Hegseth ha detto che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra per impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare.
1: L'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di sfollamento forzato per gli abitanti di diversi villaggi del Libano meridionale tra Sidone e Tiro e nella valle della Bekaa. Si tratta del secondo ordine di evacuazione in poche ore, dopo che ieri il premier israeliano Netanyahu aveva detto che le truppe di Tel Aviv stavano avanzando nel sud. La tregua in Libano è ormai violata in modo plateale e continuativo. L'UNICEF ha detto oggi che in una settimana sono stati uccisi 77 bambini.
0: In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Quanto prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale, firmata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, in relazione alla nuova epidemia di Ebola. Il Ministero della Salute ha però specificato che in Italia il rischio di infezione provocata dal ceppo bundibugio del virus è basso e l'ordinanza sulle misure per chi arriva nel nostro paese è stata emanata sulla base del principio di massima precauzione.
1: Tentato femminicidio nella notte in provincia di Catania, dove un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 picchiandola con violenza e ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso in ospedale, dove è ricoverato per con prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio da parte dei carabinieri.
0: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 105 anni, lo ha annunciato la moglie, il quotidiano francese Le Monde. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso e si è confrontato infatti per tutta la vita con gli eventi storici. La sua opera più importante, Il metodo, ha ridefinito la conoscenza mettendo insieme scienze naturali, scienze umane e incertezza. Non amava il riduzionismo scientifico, ha analizzato e dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Il suo vero nome era Edgar Naum, era nato nella capitale francese nel 1921 da una famiglia ebraica sefardita. Durante la Seconda Guerra Mondiale era entrato nella resistenza francese adottando lo pseudonimo Morin, che ha poi mantenuto per tutta la vita.
1: Sta iniziando in questi minuti il blocco totale del valico del Brennero, che durerà fino a stasera alle 19.20, alle 7.30 era già iniziato quello per i camion. Lo stop è dovuto a una manifestazione ambientalista in Austria, la Matrimann Brenner. Gli abitanti della Wipptal, una valle del Tirolo, protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia, tra i principali fornitori dell'industria tedesca. Per evitare lunghe code di camion sulle strade ordinarie sono chiuse ai mezzi pesanti anche le statali in Val Pusteria e Val Venosta. L'itinerario consigliato per l'Austria è il valico di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia.
0: Dieci e 34 minuti, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Cheers.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A11 rallentamenti tra Montecatini Terme e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra Albiano Magrace Parana e Carrara in direzione Rosignano. Sulla A15 rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: In Libano la tregua è carta straccia. Da questa mattina continuano i bombardamenti israeliani mentre l'esercito ha emesso nuovi ordini di evacuazione per la popolazione. Hezbollah risponde lanciando missili nel nord di Israele. UNICEF denuncia: in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti. Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump non firma, mentre l'Iran colpisce una base statunitense in Kuwait. A bloccare i negoziati statunitensi sono gli asset iraniani congelati e divergenze sulle richieste americane. L'Italia non chiede i fondi europei per il riarmo, Meloni è ipocrita, dice Bonelli dei Verdi ai nostri microfoni, rinuncia ai 10 miliardi del SAFE per insostenibilità ma non aumenta delle spese militari al 5% del PIL. È morto a Parigi Edgar Morin, il padre del pensiero complesso, aveva 104 anni, ha dialogato con i giovani su crisi della modernità, globalizzazione e incertezza. Nella seconda guerra mondiale era entrato nella resistenza francese con lo pseudonimo Morin, mantenuto per tutta la vita. Le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In una settimana in Libano sono stati uccisi o feriti 77 bambini, 11 al giorno, lo denuncia UNICEF, mentre l'esercito israeliano sta intensificando i suoi attacchi sul paese. Oggi sono stati emessi diversi nuovi ordini di evacuazione nel sud e nella valle della Bekaa, mentre almeno 3 persone sono state uccise nella zona di Tiro. L'esercito israeliano ha annunciato di stare avanzando nel sud oltre la zona Cuscinetto ed Hezbollah ha rivendicato attacchi verso il nord di Israele. La tregua ormai è definitivamente e platealmente violata. Andrea Iacomini è portavoce di UNICEF Italia.
1: Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. È vero, oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi, ricordiamo, o feriti. Si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questo si va a sommare peraltro a quanto noi abbiamo dichiarato un po' di tempo fa, esattamente il 14 di maggio, quando di fatto abbiamo denunciato la morte di altrettanti bambini. Sostanzialmente dicemmo in quel comunicato che malgrado il cessate il fuoco 59 bambini erano stati uccisi o feriti. Vedete, questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua. E a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Quindi veramente il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata. Ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito, almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione.
0: Un cessate il fuoco duraturo in Libano resta anche una delle condizioni poste dall'Iran per un accordo con gli Stati Uniti. Questa mattina, secondo Bloomberg, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Si attende intanto ancora il via libera di Trump all'accordo con l'Iran dopo che ieri il presidente statunitense è stato per 2 ore nella Situation Room senza prendere una decisione. Sentiamo il servizio da New York.
2: L'accordo con l'Iran sembrava un passo e invece Donald Trump, dopo 2 ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri, è uscito senza prendere una decisione finale. Sul tavolo un'intesa che potrebbe prolungare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase negoziale, ma i nodi più pesanti restano ancora tutti lì. Trump continua a chiedere la rinuncia definitiva dell'Iran a qualsiasi ambizione nucleare e militare e la consegna agli Stati Uniti dell'uranio arricchito accumulato in questi anni, condizioni che gli iraniani, almeno pubblicamente, continuano a respingere. Anzi, il Ministero degli Esteri di Teheran ha persino insistito che i colloqui in corso non riguarderebbero nemmeno il programma nucleare, una distanza enorme rispetto alla posizione

0: vantaggi politici dalle spese legali a seguito delle indagini del governo americano. Per Trump la posta in gioco rimane altissima. Un accordo con l'Iran gli offrirebbe una via d'uscita da una guerra che ha fatto impennare i prezzi dell'energia e calare i suoi indici di gradimento. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Polonia, Stati Baltici, ora la Romania, sempre più provocazioni russe. Tutti nella NATO dovrebbero finalmente iniziare a prendere sul serio questi fatti e queste parole. Lo ha scritto sui social il premier polacco Donald Tusk dopo che ieri un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando due feriti. Il presidente rumeno ha accusato Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale e per le vite dei civili innocenti, parlando di una grave escalation. Dure anche le reazioni dei paesi NATO ed europei. Dopo l'ultimo pesante attacco russo su Kiev, quanto accaduto ieri in Romania viene visto anche come un modo per Putin di mostrare i muscoli e un tentativo di riportare Trump a negoziare con il Cremlino. Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
2: La Russia è in difficoltà sul campo, la Russia è in difficoltà economica, appunto, quindi gli Stati Uniti hanno dichiarato e confermato di non avere più intenzione di negoziare con la Russia fino a che sostanzialmente la Russia non cambierà idea, quindi è quel momento per Putin quando deve o scendere a primiti consigli o appunto provare a rilanciare. E la tattica di Putin finora in tutti gli anni precedenti è stata appunto quella di tentare di rilanciare e di aumentare o almeno provare ad aumentare la percezione che lui è una minaccia che non può essere liquidata così. Temo che la situazione sia molto pericolosa. Aggiungo anche che Volodymyr Zelensky ha ripetuto che Kiev attende nuovi attacchi, pesantissimi attacchi russi come quello dei giorni scorsi, e non solo Kiev probabilmente, quindi sicuramente Mosca sta puntando a un'escalation e minaccia un'escalation, come a dire, non provocateci, piuttosto tornate a dialogare con noi.
1: L'Italia non ha chiesto a Bruxelles i fondi europei per il riarmo safe attraverso appalti con imprese nazionali. Oggi scadono i termini per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio dell'Unione Europea, in tutto 150 miliardi. Meloni è ipocrita, dice Bonelli dei Verdi, rinuncia ai 10 miliardi del safe ma non all'aumento delle spese militari al 5% del bilancio. Sentiamolo ai microfoni di Fabio Fimiani.
3: C'è una profonda ipocrisia. Giorgia Meloni si accorge che l'aumento delle spese militari è insostenibile, rinuncia ai prestiti di oltre 10 miliardi di euro del SAFE, però non dice no al 5% sul PIL che Trump ci ha imposto, che significa 40 miliardi di euro all'anno nei prossimi 10 anni, per un totale aggiuntivo di 400 miliardi di euro. Ora Giorgia Meloni deve decidere cosa fare, se pensare all'Italia o dare credito e fare sponda ai ricatti di Trump. E poi c'è l'altra richiesta. La destra vuole flessibilità sulle energia. Facciamo capire a chi ci sta ascoltando che questo significa sostanzialmente più debito per diminuire le bollette. Ma chi paga questo debito? Lo pagano gli italiani. Allora la domanda che rivolgo: in questi anni, in 3 anni, le società energetiche hanno fatto oltre 70 miliardi di euro di profitti, i petrolieri in questi ultimi mesi hanno fatto dei profitti incredibili, ma per quale ragione non si prendono i soldi laddove qualcuno si è arricchito attraverso la guerra? C'è un problema molto serio, che a pagare in questo modo saranno due volte gli italiani.
4: In questo scenario non ci può essere anche uno strizzare un occhio alla destra estrema da parte di Meloni?
3: Questo è altamente probabile, ecco, a maggior ragione che il centro-sinistra deve darsi un po' una mossa. Non è il tema del leader, il tema è che noi dobbiamo dire agli italiani, anche per conquistare quel voto che si rifugia sempre nell'astensionismo, cosa vogliamo fare degli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, cosa vogliamo fare per il lavoro che è sempre più povero, o gli inattivi che sono sempre più nella fascia giovanile, o sulla della sanità pubblica, o della questione energetica, che deve puntare ovviamente sulla grande questione delle rinnovabili per dare anche un grande supporto al tema del contrasto al cambiamento climatico.
1: Calci, pugni, schiaffi, vessazioni e violenze continue, il quadro abusante che sta emergendo dalla vicenda legata alla morte di una bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera a febbraio di quest'anno. Questa mattina è stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina, a sua volta accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Gli inquirenti hanno comunicato che nel cellulare di Iannuzzi sono state trovate foto della bambina con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla bambina di 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. La madre della bambina era già stata arrestata il giorno del ritrovamento del corpo perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. L'undicenne che ieri mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese, sotto al post centinaia di commenti, alcuni

0: di follower che avevano, sembra, compreso di cosa stesse parlando, molti like e le frasi come "dai, ci hai provato, buona fortuna". È solo l'ultimo di una serie di messaggi ambigui lanciati su TikTok dal ragazzino che ieri, mentre si filmava con una GoPro nel tentativo fortunatamente fallito di accoltellare suo professore di tecnologia, indossava una maglietta con scritto "me ne frego". Un caso che ricorda quello avvenuto a marzo a Trescore Balneare in provincia di Bergamo, quando un tredicenne ha accoltellato la sua insegnante di francese in diretta Telegram. E abbiamo parlato con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
1: Invece di parlare di internet e dei social, di cui molti parlano, dobbiamo parlare del perché sempre più spesso abbiamo delle generazioni che esprimono il disagio impugnando coltelli. Cresciuto in una società pornografizzata dove tutte le espressioni delle tue azioni devono essere riprese o mandate in onda, fa parte della cultura terribile che gli adulti hanno creato di questa società.
2: Il fatto che sia uno di almeno 3 episodi simili avvenuti nell'ultimo periodo ci dice qualcosa anche sull'ambiente scolastico?
1: Grazie a Dio non abbiamo un aumento della criminalità giovanile così significativo. Certamente ci dobbiamo preoccupare di modalità attraverso le quali oggi il conflitto dei ragazzi, come dicevo prima, viene attraverso i coltelli. Oggi non abbiamo un conflitto generazionale, no? Non abbiamo un'aggregazione di ragazzi che contestano davanti a un sistema che in generale non si occupa di loro in nessun modo. Abbiamo casi isolati di disperazione e quindi qualcosa ci dice. Il problema per me è che, come al solito, appunto, parleremo di internet, parleremo di qual è il caso e nessuno darà voce oggi a un malessere delle nuove generazioni che emerge e che molte volte riguarda anche le loro esperienze scolastiche. Il tema è prendere queste situazioni estreme e cercare di capire. Vedrà che oggi, come è già successo a Trescore Balneare, si dirà che è stata tutta colpa dei social e di internet e nessuno parlerà di che cosa sperimentano oggi i preadolescenti nell'esperienza scolastica.
0: Durerà fino a stasera alle 19:20 il blocco del traffico al valico del Brennero, iniziato questa mattina alle 10:30 e per i camion alle 7:30. Lo stop è dovuto a una manifestazione ambientalista in Austria, a Matrei am Brenner. Gli abitanti di questa parte del Tirolo protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia. Si tratta di uno storico contenzioso dell'Austria con il nostro paese. Sentiamo Fabio Fimiani.
3: Negli ultimi 2 anni si è alzato lo scontro istituzionale tra Austria e Italia per il traffico dei tir al valico del Brennero. La vertenza riguarda il peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti della Viptal, alla Valle del Tirolo, dove transitano ogni anno 2,5 milioni di camion, soprattutto verso la Germania, di cui l'industria italiana è tra i principali fornitori. Dal 2024 l'Austria ha iniziato i blocchi unilaterali, i cosiddetti dosaggi dei transiti dei tir, oltre a blocchi notturni nei fine settimana. L'Italia ha presentato ricorso all'Unione Europea per la violazione del principio della libera circolazione delle merci e delle persone, per cui è attesa a breve la sentenza. Gli austriaci chiedono un incremento del trasferimento sui treni del traffico commerciale, anche in attesa del completamento del nuovo tunnel di base ferroviario del Brennero, 64 km, previsto per il 2032. Vienna vorrebbe anche un aumento dei pedaggi così da evitare i transiti di chi evita la Svizzera, dove i costi dei passaggi per i tir sono maggiori, oltre a mantenere il divieto di circolazione notturno per i camion e il limite di velocità di 100 km orari per tutti i mezzi.
0: Quinto Disability Pride oggi pomeriggio a Milano, ritrovo alle 17 in Piazza della Scala per arrivare al Castello Sforzesco. Una parata dell'orgoglio e ecologica alleata con i ciclisti, così ci racconta il portavoce Andrei Chaikin.
4: Orgoglio, di divertimento, di gioia. Oggi ci riuniamo per la quinta volta nel comune di Milano per il quinto Disability Pride Milano. Già la prima edizione nel 2021 ha visto una partecipazione di oltre 1000 persone, quindi speriamo che, abbattendo le barriere architettoniche, economiche, mentali che anche oggi tantissime persone con disabilità incontreranno nel proprio percorso per arrivare al Disability Pride, speriamo di radunare più persone possibile per sensibilizzare sia la cittadinanza sia darci coraggio e forza fra di noi persone con disabilità, perché ce n'è bisogno e c'è bisogno di un esempio per tutti quegli altri persone con fragilità e disabilità che purtroppo vivono l'isolamento sociale quotidianamente e non hanno forze o non hanno esempi per abbattere certo tipo di barriere, quindi noi ci siamo per questo.
0: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 104 anni, lo ha annunciato la moglie. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso, confrontandosi per tutta la vita con gli eventi storici, ha dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Sentiamo il servizio da Parigi.
5: Una vita, un secolo sarebbe il titolo di una biografia possibile di Edgar Morin, morto la notte scorsa a 104 anni, tanto il filosofo francese ha attraversato in prima persona e per così dire in prima linea gli ultimi 100 anni che vanno dalla seconda guerra mondiale agli albori del 21 secolo. Una vita e un secolo cominciati a 20 anni, non da filosofo ma da partigiano, un'impronta che ne segneranno il cammino e l'orizzonte. Non avrà mai smesso, scrive il quotidiano Le Monde nel suo omaggio funebre, di pensare alla sua vita e di vivere il suo pensiero. Non sono di quelli che hanno una carriera, scriveva nel 1994 nel suo libro più autobiografico I miei demoni, ma di quelli che hanno una vita. Una vita a pensare la complessità e a renderla intelligibile a noi non addetti ai lavori, semplici cittadini pensanti. Una volontà, un'ambizione, per non dire una disciplina, chiamiamola popolare, che ne ha fatto nei decenni il filosofo francese più noto, riconosciuto e tradotto nel mondo, ultimo emblema di una generazione ormai leggendaria del pensiero francese, che va da Sartre e Camus a Foucault e Bourdieu, passando per Derrida, Lévi-Strauss, Barthes o Althusser, solo per citarne alcuni. Comunista critico dello stalinismo, eletto, si potrebbe dire honoris causa, tra i padri nobili della gauche, di volta in volta filosofo, ma anche sociologo, antropologo o ancora pensatore della scienza e della sua etica, tanto urgente quanto in pericolo. Edgar Morin non ha mai smesso di mischiare i saperi, le discipline, gli strumenti critici o le forme di trasmissione per allargare orizzonti, per prospettive pratiche e perché no speranze, restando, diranno i critici più refrattari, un inguaribile ottimista in un mondo di catastrofi. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Fabio Fimiani e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 15.30, grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
6: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A12 code a tratti tra Albiano Magra Ceparana e Carrara verso Rosignano. In A15 rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 verso La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena. Sulla statale 223 di Paganico in direzione Grosseto, code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse e tra Bagno di Petriolo e Civitella Marittima. Ed è tutto, buon viaggio!
2: La meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Si segnala inoltre che stanotte in orario 22:06 rimarrà chiusa la 1 panoramica nel tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima Baccheraia e Roncobilaccio verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A12, code a tratti tra Brugnato e Carrara in direzione sud. In A15, sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia invece, a causa di un incidente, code tra Cecina e Donoratico in direzione sud. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
3: Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte, l'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni. E poi in provincia di Catania un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie 49enne picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata. E poi infine nel Viterbese un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna che è stata salvata dai carabinieri intervenuti per le richieste di aiuto della moglie.
2: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhzhia in due diverse ondate di raid. Un drone ha colpito un impianto industriale causando un incendio che ha provocato almeno una vittima. Kiev da parte sua rivendica la distruzione di due caccia russi e di un sistema missilistico nella regione russa di Rostov. In Spagna, intanto, il governo Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione di un drone russo in territorio rumeno.
3: Nel sud del Libano, due militari libanesi sono rimasti feriti questa mattina in seguito ad un attacco israeliano. Solo poche ore prima si era chiuso a Washington un incontro diretto tra funzionari militari libanesi e israeliani, il primo colloquio di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo. La delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. Tel Aviv intanto oggi ha ordinato l'evacuazione di altri 7 villaggi libanesi e poco fa ha annunciato di aver intercettato un drone lanciato da Hezbollah sul nord di Israele.
2: I colloqui tra Stati Uniti ed Iran proseguono, lo ha assicurato poco fa il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth da Singapore, dove si trova in visita ufficiale. La Casa Bianca non ha ancora risposto ufficialmente all'ultima proposta di accordo di Teheran, ma Hegseth ha garantito che il presidente Trump deciderà presto. L'esercito iraniano intanto ha confermato l'abbattimento di un drone statunitense e anche di aver autorizzato una ventina di navi cariche di fertilizzanti ad attraversare lo stretto di Hormuz.
3: Il corpo senza vita di un ragazzo di 15 anni è stato recuperato dalle acque del torrente Crostolo a Rivalta Reggio Emilia. Il ragazzo si era tuffato e non era più riemerso dall'acqua. Il giovane si trovava insieme ad un gruppetto di amici. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco, per ora non si sa nulla di più su quanto accaduto.
2: Centinaia di persone, nonostante il grande caldo, hanno partecipato oggi a Firenze all'apertura del nuovo ponte sull'Arno, intitolato alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni, uccise nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 nella strage mafiosa dei Georgofoli.
3: Intimidazioni e minacce via social contro Antonio Sabino, sindaco di Quarto, comune flegreo del Napoletano. Le minacce sono arrivate dopo la demolizione del silos dell'ex cementificio che era stato confiscato dalla procura antimafia ai clan Nuvoletta Polverino e oggi acquisito al patrimonio dei beni confiscati del comune di Quarto. L'area dell'ex cementificio dovrebbe essere trasformata in un centro polivalente culturale con un teatro all'aperto.
2: Traffico contenuto al Brennero sia verso nord che verso sud, dove è in corso sul versante austriaco una manifestazione ambientalista. Gli abitanti di questa parte del Tirolo protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia. Le 15:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Sasso Marconi e Calenzano e tra Firenze Sud e Incisareggello. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione Sud. In A15, sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia invece, a causa di un incidente, code tra Cecina e Donoratico in direzione Sud. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio 3 Network.

0: 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo denunciano le autorità russe che controllano il sito. L'esplosione avrebbe perforato la struttura causando danni all'edificio delle turbine. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente, che i livelli di radiazione sono nella norma e che non si segnalano danni critici e vittime o feriti.
1: In Libano sono almeno 5 le vittime solo oggi degli attacchi israeliani che hanno preso di mira una decina di località nel sud del paese, nella valle della Bekaa. Molte delle vittime erano civili in fuga dopo gli ultimi ordini di evacuazione diramati oggi dall'esercito israeliano. Tel Aviv intanto annuncia che sta preparando un ulteriore ampliamento delle operazioni militari. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 morti. Quasi 1000 i palestinesi uccisi dall'inizio del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre.
0: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. L'indagine, nata da segnalazioni ricevute dai carabinieri della stazione del comune dell'Interland, è in corso e riguarda abusi recentissimi.
1: Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore 3 donne sono state vittime della violenza di mariti ed ex compagni. A Ferrara l'episodio più grave: un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni.
0: Manifestazione degli attivisti di Extinction Rebellion in Piazza dell'Esquilino a Roma, la piazza simbolicamente occupata con centinaia di tende, installate una grande terra e un missile con le caricature di Donald Trump e Giorgia Meloni, immediatamente strappate dalla polizia per ordine del questore. In un comunicato gli attivisti di Extinction Rebellion scrivono che questa è l'idea di democrazia e libertà di espressione del governo Meloni, una semplice caricatura e un messaggio sarcastico fanno così paura.
1: I sindacati dei trasporti di CGIL, CISL, UIL, UGL Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero per giovedì 11 giugno, sciopero nazionale di 8 ore dalle 9 alle 17. I sindacati accusano il governo di aver ignorato le loro richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie per l'Intercity, dove, secondo le organizzazioni sindacali, è emersa la volontà del Ministero delle Infrastrutture di suddividere le gare in diversi lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto.
0: 17.34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 19.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da 1000 spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Aglio e Firenze Impruneta, con code in uscita a Firenze Impruneta e tra Firenze Sud e Incisareggello. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione Sud. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze aperto al transito da questa mattina il nuovo ponte Nencioni tra Bellariva e il Parco dell'Anconella, realizzato nell'ambito della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Incisareggello e Arezzo in direzione Roma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione sud. Sempre a causa del traffico intenso in A15 rallentamenti tra Aulla e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso sulla statale 1 Aurelia, code tra l'allacciamento con la Fipili e l'allacciamento con la 12 in direzione nord. Città di Firenze aperto al transito da questa mattina il nuovo ponte Nencioni tra Bellariva e il parco dell'Anconella, realizzato nell'ambito della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember,
2: remember, remember.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove!

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

Buonasera e ben sintonizzati su Radio 3 Network. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, un programma musicale all'insegna della musica funky, disco e funky town. Una selezione musicale interamente mixata con i vinili originali. Old school. Buon ascolto sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

0: Ebbene amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Burris in the Air. Spero di aver accarezzato le vostre emozioni. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22:30 con la Funky Disco Town di Radio 3 Network. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana pieno di emozioni.
1: Burris in the Air, la Funky Disco Town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22:30. Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.